0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Ben ritrovati, ricorre oggi l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare in Italia. I festeggiamenti sono cominciati già ieri, culmineranno oggi con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali a Roma e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi sono già stati allestiti in 90 comuni italiani. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto il governo è al lavoro sul quadro giuridico per avviare la produzione nucleare. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato di piccoli reattori disponibili a partire dalla fine di questo decennio. Sul tema era intervenuta alla recente assemblea degli industriali anche la premier Meloni.
4: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l'estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario.
3: Polmonite interstiziale e arriva lo stop di 3 mesi per Claudio Baglioni che ha dovuto rimandare il tour al 2027. Decisione dolorosa, ha detto il cantautore, costretto a un lungo periodo di riposo. 2 anni fa aveva annunciato il ritiro dalle scene per il 2026. Grand Tour La Vita Adesso slitta così al 2027 con nuove date e biglietti comunque confermati. È tutto, buonanotte.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. Notti che fanno storia.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Non si vecchi ad una certa età, ma quando certi pensieri passano,

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati, 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica Italiana. Mattarella ha incontrato i fragili ai giardini del Quirinale. Lo ha fatto in occasione dell'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare nel nostro paese. Mattarella ha detto compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si è riunito il Consiglio europeo delle regioni sul tema del patto di stabilità. Anche il governatore piemontese si è allineato a quanto sta dicendo da ormai diversi giorni Giorgia Meloni. Sentiamo cosa ha detto Alberto Cirio.
3: Facciamo fatica a spiegare ai cittadini italiani che l'Europa ci lascia sforare il patto per comprare un missile o un drone, ma non ci lascia sforare il patto per aiutare un panettiere a pagare la bolletta del proprio forno, che è triplicata, quadruplicata a causa delle guerre internazionali. E allora noi auspichiamo che questa risposta sia positiva, perché non ne va solo del benessere dell'Italia e della tutela delle realtà italiane, ne va anche della credibilità dell'Europa.
2: È scattato ufficialmente il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico per i ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale, con gli automobilisti che ora possono ottenere un ristoro direttamente dai gestori delle autostrade per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano già pubblicato sui propri siti web pagine e forma attraverso cui presentare domande di rimborso. Ci fermiamo qui, a più tardi.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso, una notte in balera.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FuelsTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuelsTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:59 minuti.
2: Ben ritrovati, ricorre oggi l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare in Italia. I festeggiamenti sono cominciati già ieri, culmineranno oggi con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali a Roma e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi sono già stati allestiti in 90 comuni italiani. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha detto: il governo è al lavoro sul quadro giuridico per avviare la produzione nucleare. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha parlato di piccoli reattori disponibili a partire dalla fine di questo decennio. Sul tema era intervenuta alla recente assemblea degli industriali anche la premier Meloni.
3: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l'estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario.
2: Polmonite interstiziale e arriva lo stop di 3 mesi per Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare il tour al 2027. Decisione dolorosa, ha detto il cantautore, costretto a un lungo periodo di riposo. 2 anni fa aveva annunciato il ritiro dalle scene per il 2026. Grand Tour La Vita Adesso slitta così al 2027, con nuove date e biglietti comunque confermati. È tutto, buonanotte.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, 2 flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Lucia Paglialet!
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 5:00.
2: Bentrovati, 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica Italiana. Mattarella ha incontrato i fragili ai giardini del Quirinale. Lo ha fatto in occasione dell'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare nel nostro paese. Si è riunito il Consiglio europeo delle regioni sul tema del patto di stabilità. Anche il governatore piemontese si è allineato a quanto sta dicendo da ormai diversi giorni Giorgia Meloni. Sentiamo cosa ha detto Alberto Cirio.
3: Facciamo fatica a spiegare ai cittadini italiani che l'Europa ci lascia sforare il patto per comprare un missile o un drone, ma non ci lascia sforare il patto per aiutare un panettiere a pagare la bolletta del proprio forno che è triplicata, quadruplicata a causa delle guerre internazionali.
2: È scattato ufficialmente il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico per i ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale, con gli automobilisti che ora possono ottenere un ristoro direttamente dai gestori delle autostrade per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano già pubblicato sui propri siti web pagine e forma attraverso cui presentare domande di rimborso. Per questo flash delle 5 è tutto, a risentirci più tardi. A tutti voi, buona festa della Repubblica.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Let's go! Da Maiobord la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Maiobord.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 7 e 6 minuti.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
12: Allora lo consiglio al vicino!
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
14: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo due prodotti Luxury
15: e teniamo lo scontrino!
16: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
18: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
19: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
20: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. E ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
19: Cioè?
20: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su Atlante.
9: Sorriso!
21: È il momento di... Ma che bella giornata!

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Paolo Bollettinari con Brivido al cuore. Buongiorno sorrisini, buon giornata di festa a tutti. Per chi fa festa, magari c'è chi lavora come noi di Radio Sorriso, ma siamo qui sicuramente per farvi passare una bella giornata in compagnia della buona musica, ma soprattutto dei nostri sorrisi e delle vostre canzoni preferite, che potete richiedere allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Vado già a salutare l'amica Raffaella. Ciao Raffaella, una buona giornata, dice. Sempre meglio seminare ottimismo col bianco della fede nell'Italia bella, col verde dell'Italia speranzosa, col rosso dell'Italia generosa, in questo 2 di giugno. Un abbraccio fortissimo Raffaella. Saluto anche l'amico Gianni di Cavarzere, ben svegliato anche a te. Noi continuiamo con la musica Franca Salerno, Così mi piaci.

questo Franca Salerno con Così mi piaci. In questa giornata ricordare che oggi è la festa della Repubblica e si celebra in questo 2 giugno e tra altre cose ricordiamo che sono 26 anni che è stata istituita, diciamo, questa giornata come giornata di festa, perché prima, diciamo, sì, c'era la data da ricordare che si riferiva al 2 e al 3 giugno del 1946, quando si tenne in realtà il referendum a suffragio universale con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano. Però in realtà è solo dal 2000 che si festeggia la giornata e per molti è giornata di festa lavorativa. Salutiamo l'amica Aurelia. Ciao Aurelia, un abbraccio forte.

0: Gianni Balbuzzi, a lui che ama il mare. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Ma che bella giornata!
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Sorriso!
14: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
15: Non sei... Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
18: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: ci siamo ascoltati anche qualcosa di importante con Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini. Sentiamo questo messaggio vocale.
1: Buongiorno. Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino. Volevo salutare tutti voi. Io sto facendo la mia camminata mattutina. Mi sto anche prendendo una pioggerellina lieve che fa ancora venire più caldo. E niente, volevo salutare tutti voi e richiedere la canzone di Omar Lambertini, Qualcosa di importante. Grazie mille e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie mille a te Paola e una buona passeggiata. Ecco, piovigina, vedi, a Torino piovigina, invece qui a Castelfranco Veneto è una bella giornata, anche se ci sono un po' di nuvole in cielo. Vedremo insomma come poi continuerà in questo martedì 2 di giugno. Saluto anche l'amico Renato di Villa del Conte, un abbraccio fortissimo a lui e continuiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci Rosabella, Michele Rodella e poi accontenteremo proprio Renato con Oceania, Matteo Tassi.

Oceania. Matteo Tassi con Oceania su Radio Sorriso, a ricordarvi che oggi, in questo 2 giugno, si festeggiano i santi Marcellino e Pietro, Sant'Erasmo e Sant'Eugenio, primo Papa. Sant'Erasmo, ricordiamo, è protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo, quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome. Si continua con la mazurka, arriva festiva Fabio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marco e Claudia con gli amori di una notte. In questa giornata volevamo fare gli auguri anche a Giulia Michelini, che è un'attrice del cinema italiano giunta alla notorietà per la serie televisiva Squadra Antimafia. Anche lei oggi festeggia il compleanno e sono 41. E poi facciamo gli auguri a lui, che è nato a Londra, è un cantante pop, soul e anche un po' swing, famoso diciamo per essere stato il frontman degli Spandau Ballet. Tra l'altro spesso e volentieri torna sempre in Italia per i suoi concerti. Stiamo parlando di Tony Hadley, che oggi festeggia 66 anni. Auguri anche a tutte le persone all'ascolto di Radio Sorriso che magari festeggia in questa giornata. E andiamo ad ascoltarci Edmondo Comandini con Vecchio West.

0: Edmondo Comandini con Vecchio West su Radio Sorriso e sentiamo questo messaggio vocale.
1: Ben arrivata, cara Iris.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Adesso ti dico una cosa. Sono
0: sì?
1: stata a prendermi il caffè.
0: Sì.
1: E ho pensato a te, te lo mando virtualmente.
0: Grazie Aurelia, ma tra poco arriva il momento anche per me del caffè. Saluto Sandra di Gemona del Friuli che ci augura una buona festa della Repubblica e saluto anche l'amica Caterina di Gonars. Nella prossima ora torneremo anche con l'oroscopo di questo 2 giugno, scopriremo come andrà la giornata per tutti i 12 segni. Voi se volete nel frattempo potete richiedere ancora le vostre canzoni preferite allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681.
2: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizie.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione. Così Trump, secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera. Il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2. L'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che all'una di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No,
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
9: Sorriso.
10: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
11: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
12: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
9: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

mio sorriso, ci siamo ascoltati anche Lavinia Filari, Veronica Cuneo. Allora portiamo un po' di saluti all'amica Raffaella Di Asolo, un buongiorno, buona festa della Repubblica anche a te. Saluto anche l'amico Sassà di Trieste, ciao Sassà, un bacio e una buona giornata. E salutiamo anche Nicola di Ponte sul Brenta, anche lui in compagnia di Radio Sorriso. Tra pochissimo l'oroscopo del giorno, prima però arriva Tony D'Aloia con Viva l'amore.

iniziamo con l'oroscopo di oggi. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Oggi ricordiamo che la luna è in Capricorno, quindi per gli amici dell'Ariete ti costringe a fare i conti con ritmi più lenti ed esigenze lavorative pressanti. Stai iniziando a capire che non tutto dipende dalla velocità con cui agisci, e Marte suggerisce che la strategia migliore consiste nell'agire con fermezza sui tuoi obiettivi materiali, tutelando i tuoi investimenti. Venere ti rende suscettibile in amore, serve pazienza per trovare un punto di incontro. Per quanto riguarda la giornata del Toro, questa luna in Capricorno ti regala una giornata incredibilmente lucida, fluida e produttiva. La tua energia fisica è al massimo e sul lavoro le tue parole sono così persuasive che riesci a sbloccare un accordo, addirittura una trattativa complessa, con una naturalezza disarmante. Venere in Cancro consolida la tua situazione sentimentale, allontanando i dubbi e restituendo il desiderio di fare progetti a lungo termine. In questo martedì 2 giugno salutiamo anche gli amici dei Gemelli. La situazione attorno a te cambiano direzione rapidamente, ma con la luna nel tuo ottavo campo senti il bisogno di fermarti e selezionare solo le idee che hanno un valore concreto. Mercurio suggerisce di pianificare una spesa importante per il futuro o sistemare una pratica burocratica rimasta in sospeso. In amore, Venere smorza la cerebralità per fare spazio a un desiderio profondo di complicità vera. Quindi per la giornata dei Gemelli è una giornata molto molto positiva, quindi fate attenzione perché potreste essere anche tra i segni migliori della giornata, chi lo sa. Tra pochissimo gli altri tre segni, ora Annalisa Simeoni con la panetteria.

A Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati Annalisa Simeoni con La Panetteria insieme a Mamma Rosetta e continuiamo anche con l'oroscopo di oggi. Andiamo con il Cancro, la luna in opposizione dal Capricorno mette alla prova i tuoi legami affettivi e le collaborazioni più strette. Con Mercurio e Venere nel tuo segno hai tutte le carte in regola per abbassare le difese, mentre Marte ti garantisce l'appoggio di amici fidati pronti a darti consigli giusti. Con Saturno in opposizione senti il bisogno di fare chiarezza in alcune situazioni che si trascinano da tempo. Salutiamo gli amici del Leone, la luna nel sesto campo sposta l'attenzione sulla tua routine quotidiana, ricordandoti di fare ordine tra gli impegni di lavoro e le piccole cure dedicate al tuo benessere. Marte dissonante chiede un grande sforzo di concentrazione e tanta pazienza per superare un piccolo rallentamento sul lavoro. In campo sentimentale, cari Leone, Venere in Cancro agisce dietro le quinte e favorisce le relazioni segrete. Per quanto riguarda invece la Vergine, la luna in trigono dal Capricorno ti dona stabilità emotiva e grande acume mentale. Sul lavoro sei straordinariamente strutturata. Organizzi le tue attività con precisione e potresti ricevere una buona notizia che aspettavi da tempo. In amore crollano le diffidenze e grazie a Venere in Cancro riesci a esprimere ciò che provi senza timori e a goderti una vicinanza tenera e spontanea con il partner. Si continua con la musica, arrivano Luca Bergamini e Omar Codazzi con Tempesta.

Magri Lisoni con Tornano i tempi belli su Radio Sorriso. Saluto Bruna di Strana che ci richiede la prossima canzone. Ci ascolteremo un valzer della Massimo Budresi Band TDB Tarabà. Poi volevo salutare ancora chi ci ha scritto al 345-4845-663 e che ci manda una bella fotografia. È l'amico Tony. Tony, ma dove sei? Che c'è un arcobaleno pazzesco, c'è una foto bellissima, però sono sicura che non è nel paese dove vivi tu. È perché ormai riconosco anche le fotografie. Un abbraccio, una buona giornata. Saluto Giuseppe che mi scrive: carissima Iris, come stai? Spero bene, così come il collega presidente degli Utieri, tuo zio. A presto e buon 2 giugno. Grazie Giuseppe, un abbraccio fortissimo. Sì, zio solito, dai. Tiene duro, ma da buon Piovesan tiene duro per forza. Un abbraccio Giuseppe, sicuramente non mancherò nei tuoi saluti. E si continua con la musica, Massimo Budresi Band, TDB Tarabà.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Respira, respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

il Canfin su Radio Sorriso con La colpa fu, e così abbiamo accontentato anche l'amico Tarcisio che ce l'ha richiesta. E adesso continuiamo con l'oroscopo, gli altri sei segni per questa giornata, per questo 2 giugno. Partiamo dalla Bilancia. La quadratura della luna dal Capricorno accende un riflettore sulle responsabilità domestiche e familiari, togliendo un po' di spazio alle tue ambizioni personali, cari amici della Bilancia. Marte ti invita a gestire con molta prudenza una questione economica o una spesa legata alla casa. Potresti avvertire una certa stanchezza o la sensazione che le persone intorno a te o addirittura il partner stiano testando la tua pazienza. Per quanto riguarda gli amici dello Scorpione, la luna nel tuo terzo campo rende la giornata dinamica, comunicativa e ricca di contatti piacevoli. Con Mercurio in Cancro sul lavoro trovi la soluzione a un problema parlando direttamente con la persona interessata, mostrando un'abilità diplomatica eccellente. Marte in opposizione ti sprona a non cedere sulle tue posizioni di principio. Venere accende un sano e reciproco romanticismo col partner. È arrivato il momento del Sagittario. La luna nel secondo campo ti chiede di concentrarti sulla gestione delle tue risorse, del denaro. Forse dovrei fare chiarezza su una spesa straordinaria, ma nulla però di preoccupante. Saturno ti dà la precisione necessaria per sbrigare tutte le faccende pratiche più noiose senza sforzo. In amore l'atmosfera si scalda e torna un forte desiderio di complicità esclusiva e di attenzioni sincere. E si continua con la musica. Arriva il nostro direttore Alex, che ricordo che poi alle 9 sarà in vostra compagnia sino a mezzanotte.

voce di Alex su Radio Sorriso per gli ultimi tre segni dello zodiaco di oggi. Andiamo dagli amici del Capricorno: con la luna nel vostro segno vi sentite determinati, magnetici e pronti a rimettere voi stessi al primo posto. Tuttavia l'opposizione di Venere e Mercurio dal Cancro vi costringe a guardare in faccia la realtà delle vostre relazioni importanti. Marte vi dona la passionalità e la grinta necessaria per farvi valere. Se ci sono state incomprensioni con il partner, è il momento ideale per arrivare a un chiarimento. Per quanto riguarda gli amici dell'Acquario, la luna nel vostro dodicesimo campo vi chiede di rallentare i ritmi forse nati degli ultimi giorni. Sentite il bisogno di stare un po' per conto vostro, di ascoltare le vostre emozioni e di fare pulizia mentale lontano dai riflettori. Marte invece vi invita a curare con pazienza il vostro equilibrio domestico. Sul lavoro potete muovervi dietro le quinte in modo strategico. In amore apprezzate le piccole cure. Ultimo segno di oggi: è arrivato il momento dei pesci. Il cielo torna a sorridervi con grande generosità grazie alla luna in Capricorno, che favorisce le amicizie e i progetti di gruppo. Con Mercurio e Venere in Cancro vi sentite finalmente in totale sintonia con voi stessi, affascinanti e protetti anche dagli sbalzi d'umore. Sul lavoro la tua comunicazione è incisiva, concreta e attira molti consensi. La sfera sentimentale vive un momento felice e privo di ombre. Questo era l'oroscopo di questa giornata 2 giugno a Radio Sorriso. Si continua con la musica, prima anche di leggere i vostri messaggini, l'orchestra Sorriso con Maledetta Primavera.

Celebre mazurka variata su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato Giovanni Di Mogliano, che dice: buongiorno amici, vi chiedo di mettermi questa bella mazurka, se è possibile la dedico alla mia mamma Martina, che questa mattina mentre ascoltavo la radio ha scoperto questa bellissima emittente. Un abbraccio a tutti, un buon 2 giugno, festa della Repubblica per tutti. Un abbraccio Giovanni, una buona giornata. Saluto anche chi scrive: buongiorno, vi ho inviato le foto così vedete quando vi chiamo dal cippo. Approfitto della gentilezza se ci dedicate una canzone a vostro piacere. Grazie per la compagnia che ci tenete tutto il giorno. Grazie mille a voi. Saluto anche il nostro poeta Mario di Gazzo Veronese. Un abbraccio e una buona giornata. E un bacio grande e una buona giornata la dedico anche a Giuliana di Montichiari, Brescia. Ed ora arriva Francesca Mazzucato con Fox.

0: sorriso Francesca Mazzucato, noi siamo giunti al termine di queste due orette passate assieme. Io vi lascio in compagnia del nostro Alex, che è già qui nei nostri studi. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Iris, buongiorno sorrisini.
0: L'età avanza, la torta no, ci scrive Adelio.
1: Non so
0: se qualcuno di loro festeggia il compleanno, però è molto simpatica la torta che ci ha mandato. Ciao Adelio, ciao Marilena, un abbraccione forte. Salutiamo Annalisa che voleva dedicare una canzone a Beniamino di Silea, una canzone per fisarmonica, poi ci penserà il nostro direttore ad inserirvi qualcosa. Ciao ragazzi, ancora un saluto a Giovanni che dice ti ringrazio, ci avete ricordato i bei tempi della sagra di Mazzocco, quando per parlare bisognava urlare perché in mezzo c'era sempre l'accompagnamento di una mazurka come quella della Miglia Vacca, oppure un tango come il Santa Monica. Un abbraccio Giovanni, grazie del messaggino e ti auguro un buon 2 giugno. Saluto anche l'amica Lina di Conegliano e Mara. Mara era partita bene, voleva fare un messaggio vocale, però non c'è riuscita. Mara, se ci vuoi chiamare, devi chiamare lo 0423736680 oppure 81 finale. Altrimenti per i messaggini il numero di WhatsApp è solo uno.
1: Esatto, il 345 48 45 663.
0: A questo numero solo messaggi, mi raccomando. Io vi saluto con Rock and Roll del cuore.
1: Wow, dai che ci balliamo un boogie.
0: Sì. Balliamo? No, sì. Meglio di no, potrei pestarti i piedi direttore.
1: Non importa.
0: Ci risentiamo nella giornata di giovedì, un bacio a tutti e una buona giornata. Ciao Alex.
1: Ciao, tra poco.
0: Devo salutare Pierino e Rita, mi stavo dimenticando. Ragazzi, buon lavoro, perché loro stanno raccogliendo le ciliegie, stanno lì nell'orto. Lei, tra l'altro Rita, il ginocchio non è che guarisce da solo. Un abbraccio anche ad Alessandra di Verona.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche. Erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari. Erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde! 0423 736 680.
5: Sono le 9 e 5 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche, epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, paura e persone in strada. 80 anni della Repubblica, ai Fori Imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set a l'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
9: Sorriso.
0: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
10: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
11: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
10: L'ha applicato da sola?
11: Ma certo, pennello, polso e voilà!
10: L'allievo che supera il maestro!
12: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.

0: La fisarmonica di Fabio Bergo con Santa Monica Tango apre il nostro appuntamento in questo martedì 2 giugno. Sorrisini, ben ritrovati dal vostro Alex, vi accompagnerò io fino alle 12. Grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando al 345 4845 663. Continuate così, mi raccomando, anche audio vocali sono ben graditi, così poi facciamo ascoltare anche le vostre voci in diretta. Oppure potete contattarmi come sempre alle nostre due linee fisse 0423 736 680 oppure 736 681. Abbiamo un audio vocale dalla nostra cara amica Mara da Mesola che ci manda questo audio, però la canzone non ce l'abbiamo, di Omar Codazzi, ma l'ascolteremo bensì con il maestro Franco Bastelli.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Mara da Mesola. Per piacere, volevo, se mi potete mettere la canzone, la nostra canzone di Codazzi, che sono oggi 14 anni che mio marito Marino ci ha lasciati. Volevo ricordarlo, dargli un grande abbraccio. E vi ringrazio tutti voi di Radio Sorriso che mi fate tanta compagnia.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore, ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordatevi, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: Pazza Estate, il mio nuovo brano insieme a Sara Tommasi, un bel reggaeton. Saluto Ivana di Marostica che ce l'ha richiesta, grazie Ivana. Salutiamo con un bacione anche l'amica Odetta, sempre gentilissima, e un bacio speciale alla splendida Marianna che accontenteremo tra poco. Abbiamo un audio vocale, ascoltiamolo insieme, eccolo qua.
1: Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide i papaveri al sole brillare e lì si incantò.
0: Sorrisini canterini. sentiamo.
1: Caro direttore, un caffè virtuale anche per te.
0: Ma grazie, visto che ce l'hai intonata, carissima Aurelia, eccola qua.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Da MediaWorld delle migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica. Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Le novità di Pietro Galassi con Aurora Codazzi, questa Scusami. Salutiamo l'amica Marianna di Campodarsego che voleva dedicare questo brano all'amica Maria Parrucchiera. Un abbraccione Marianna, è stato un piacere veramente risentirti, grazie davvero di cuore. E ancora ciao Alex, sono Cristina di Abano Terme. Cristina, un abbraccio grandissimo a te, speriamo anche di vederci prima o poi, di rivederci. Come hai fatto a dimagrire così? Stai benissimo, un bacione. La canzone Fai Tu ascolto da mattina fino a sera, siete tutti bravissimi, grazie Cristina, quanti bei ricordi che ci legano tra l'altro, con la musica da ballo e non solo. Grazie per il tuo messaggio che mi fa sempre tanto piacere. Beh, la dieta, che dire, nutrizionista, un po' di palestra, dai, il gioco è fatto, possiamo dire così, siamo quasi pronti per l'estate. Saluto anche Luigina di Morgano, sempre gentilissima, grazie di cuore. E ancora gli amici di Rocca Franca Brescia, Nazarena Gabriele con Mattia ed Elisabeth, un salutone a tutta la family. Arrivano le novità dell'estate, la Valeriona Nazionale, anche lei qui su Radio Sorriso, Valeria Marini, questa è la sua Divina.

Le grandi novità di Lara Agostini, questa Immagina che sarà anche titolo del suo tour estivo. Complimenti, un bellissimo brano che ascolterete spesso qui su Radio Sorriso. Immagina. 9:46 minuti, pronto per accompagnarvi, ricordo, fino alle ore 12. Altri messaggi da leggere qui al 345 48 45 663. Ciao Alex, agli amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone La caffettiera di Paolo Tarantino. Buona giornata da Monica, che ci scrive da Monza Brianza. Allora ti accontentiamo subito, eccola che arriva La caffettiera.

Romagna vestita di rosa, la voce di Andrea Barbanera, orchestra Castellina Pasi su Radio Sorriso. Le belle novità in arrivo, vedete che ce ne sono tante, le state ascoltando in queste settimane, in questi giorni, quindi avete anche possibilità di fare qualche nuova richiesta, perché no? Mandiamo un saluto speciale anche agli amici di Verona. Ciao, che bello sentirvi, grazie di cuore, a Franco e Teresa, grazie, grazie amici, un abbraccio. E poi accontenteremo adesso invece la nostra mitica Maria di Marghera con Mister Domenico. Arrivano quelle notti, i bei moderati del momento, in diretta con Alex fino alle 12, sempre qui sulla radio della musica da ballo, la radio più giovane che mai, quella con 3 R, Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 10 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerto sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

Marco e il clan Madonnina degli Alpini. Abbiamo accontentato la gentilissima amica Chiara di Treviso, alla quale mando un abbraccione davvero speciale. E poi altri messaggi che arrivano al 345 4845 663. Saluti a Nuccia di Treviso, che tra poco andremo anche ad accontentare, e salutiamo anche Tony, che accontenteremo sempre tra pochissimo. Subito invece un bel terzinato, altre belle novità del momento con Patrizia Ceccarelli. Questa è la sua Dimentica.

Elena Cammarone con te, le belle novità dell'estate in questo martedì 2 giugno con Alex, ricordo fino alle ore 12. Allora, altro messaggino, ciao Alex, Ivana di Vedelago, ieri è stato il mio anniversario di matrimonio, se puoi oggi vorrei ascoltare Sentimento d'amore di Omar Codazzi, grazie mille e buona giornata. Ma io ti accontento ben volentieri e ancora buon anniversario carissima Ivana, un abbraccione.

E anche loro ritornano in coppia, ritornano insieme con questo nuovissimo brano, Diego Zamboni e Tony Atodisco, Stanza Fredda. Brano del quale c'è anche un bellissimo videoclip che vi invitiamo ovviamente a vedere a Sorriso TV. Andate a curiosare o richiedetelo, mi raccomando. Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tony Atodisco. 10:23, andiamo a ringraziare anche il nostro mitico Paolo di Due Carrare. Un abbraccione, speriamo di vederci prestissimo, è tempo permettendo, perché ormai dobbiamo dire anche questo. Poi voglio mandare un saluto speciale a Luciana di Tessera, salutiamo la nostra mitica Paola di Brescia, grazie sempre per la vostra gentilezza, e un grande saluto lo mando anche alla nostra carissima amica Maria Teresa di Bovolone, grazie per la simpatia davvero e dei consigli ovviamente. E poi Angela dalla provincia di Modena, è tutta per te, è nato un fiore, Michele Rodella.

E adesso mando un saluto specialissimo a Giacinta di Vicenza. Elina, queste sono le mie mani al cielo, tutta per voi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Rieccoci cari sorrisini, già un po' di ascoltatori mi hanno richiesto la Vespa e tra poco vi accontento. Salutiamo Tiziano e Carmen, un abbraccione agli amici del Prestige, vorremmo ascoltare il tuo brano La Vespa, grazie ragazzi. E ancora l'audio di Nuccia di Treviso, ascoltiamolo insieme.
1: Ciao Alex, sono Nuccia da Treviso, volevo augurarti una buona domenica e a tutti i sorrisini, e se mi puoi mettere la tua canzone se è possibile, La Vespa. Ti auguro una buona giornata e una giornata a tutti i sorrisini. Ciao.
0: È una giornata di festa, ma non è domenica, cara Nuccia, oggi è martedì, anche se sembra che con tutte queste festività e ponti si fa un po' di confusione ed è normalissimo, devo dire. E ancora altri saluti speciali li mandiamo a chi mi scrive, eccoli qua. Ciao a tutti, sono Antonella di San Zenone, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei miei amici, Farfilò, ricordificio musicale, grazie, buona giornata a tutti. Li abbiamo ascoltati l'ora precedente, però tra poco li ascolteremo ancora con un po' di tradizione, più che volentieri. E ancora buongiorno Radio Sorriso, oggi sono 42 anni di matrimonio, vorrei ringraziare mia moglie Donatella per la gioia e la serenità che mi ha sempre dato anche nei periodi quelli un po' più bui. Grazie da Beppe di Brescia, ma che bella questa dedica d'amore. Donatella e Beppe, buon anniversario, 42 anni insieme. E la prossima canzone è anche per voi. E ancora ciao direttore, sono Antonietta di Verona, vorrei ascoltare se possibile Un bacin d'amor di Matteo Bensi, grazie per la vostra Radio Sorriso che ci fa tanta compagnia. Allora vi accontentiamo con Un bacin d'amor, proprio lui il protagonista con questa novità, Matteo Bensi.

0: Lignan con il trio Pacai e Stefano. Questa è la richiesta che è arrivata dalla nostra amica Marzia. Ciao director, volevo questa canzone per dedicarla al mitico Adriano di un ristorante di Lignano, per ringraziarlo per tutto. Vi faccio sempre pubblicità anche perché sta imbrattando tutta Lignano Sabbiadoro con gli adesivi di Radio Sorriso. Se li trovate mandateci una foto, mi raccomando, perché sappiamo che è stata la nostra Marzia. Continua così, viva Radio Sorriso, grazie mille. E per gli amici che ci hanno chiesto se ci saremo quest'estate a Lignano, vi rispondo con molta molta trasparenza che ancora non lo sappiamo e siamo in attesa di capirlo, però siamo un po' in ritardo con i tempi, non dipende da noi, quindi portate ancora un po' di pazienza, ma appena sarà il momento saremo felicissimi davvero di darvi questa notizia, speriamo insomma presto. Salutiamo anche Laura di Cervarese, buona festa della Repubblica, e saluto un altro grande grande amico mio e anche di Radio Sorriso, il nostro mitico Fausto.
1: Ciao direttore, viva l'Italia e gli italiani e forza Roma. Ciao Alex, buona giornata e buona festa della Repubblica a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao, un abbraccio.
0: Grazie a te, grande Fausto, il nostro mitico Caccini con Rosanna, e un salutone speciale anche a Matteo, ovviamente, e alla sua famiglia. Questa è tutta per voi, arriva il brano del momento con Rossella Ferrari e i Casanova, Rapsodia.

Buongiorno direttore Alex, sono Antonio, vostro affezionatissimo ascoltatore da diversi anni. La vostra radio è super, grazie, io vi ascolto tutte le volte che posso, anche quando preparo il pane fatto in casa. Ma che bravo, complimenti. E volevo ascoltare questo bel foxettino di Giuseppe Spinelli che si intitola Sceriffo. Bello, ci piace, un bel riempipista. Un mandi dal Friuli dall'amico Tony, grazie mille, grazie di cuore, davvero. E ancora altri bei messaggi che arrivano numerosissimi al 345 4845 663. Un sorriso a tutti gli ascoltatori, grazie per la compagnia che mi fai, grazie a voi ovviamente sempre per essere sintonizzati sulle nostre frequenze. E ancora, buona festa, vorrei ascoltare Ti porterò una rosa dei Rodigini. La dedico a tutti voi, Rosanna di Montebelluna.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 11 e 5 minuti.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica. Sorriso.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni Classe 1, orgogliosi anche di questa bella coedizione, una bella collaborazione, Dillo alla Luna, le voci di Stefania e Valentina, orchestra Sorriso. Terza e ultima ora insieme, il tempo è volato. Intanto voglio ringraziare chi mi scrive: buongiorno Alex, sono Lori di Agna, grazie per la compagnia che ci fate, buona festa a tutti e a tutto lo staff di Radio Sorriso, grazie, grazie infinite. E ancora ciao. Ciao caro amico direttore Alex, sono Gian e volevo chiederti se possibile un brano dei Philadelphia. Un abbraccione e buona diretta, grazie mille. Allora facciamo un salto negli anni 60 con la voce di Gabriele. Le cantiamo e magari le balliamo anche, perché no? In questo martedì 2 giugno arrivano i Philadelphia.

Abbiamo accontentato Antonella di San Zenone con le voci di Graziano e Mercedes. Farfilò, ricordificio musicale. Mandiamo un grande saluto a questi due grandi amici di Radio Sorriso. E poi ancora messaggini. Ciao simpaticone, buon martedì a te Alex, a tutti i sorrisini da Elvira Roberto. Se possibile il brano Non fare la lagna, Roberta Cappelletti e Anna Maria Allegretti, così ripartiamo con un pieno di energia. Saluto anche Loris e Ketty, altri grandi amici. Saluto anche chi mi scrive: buongiorno prof, sono Samuele, vorrei richiedere una canzone di Fabio Rovazzi, però questa non ce l'abbiamo, grazie mille, buon lavoro in questa giornata di festa. Grazie mille, sai che noi abbiamo solamente grandi orchestre, musica da ballo, qualche cover, però questo brano di Rovazzi non ce l'abbiamo, ahimè. Non fare la lagna, Roberta Cappelletti, Anna Maria Allegretti.

E dopo aver accontentato gli amici che mi hanno richiesto la Vespa, contentiamo la nostra amica Elvira di Brescia con Raul Casadei. Arriva Maria Elena.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Tamaio World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Il maestro Franco Bergamini con Mascotte Mazzurca meravigliosa. Salutiamo gli amici del Brasile. Buongiorno carissimo Alex, un abbraccio fortissimo a te, un saluto a tutti gli ascoltatori di Sorriso. Grazie Savio per essere collegato in streaming su Sorriso, grazie davvero. Accontentiamo adesso la nostra amica Valeria di Treviso. Ciao Alex, anch'io sono romantica oggi, volevo per cortesia suona chitarra. Grazie, buona giornata Valeria di Treviso. Arriva il maestro Franco Bastelli.

Pensiero d'amore, le belle novità di Federica Cocco. Aumentiamo ancora un po' il ritmo. Intanto voglio ringraziare Luisa di Ospitaletto. Per voi che ci dedicate bellissima musica, non ci sono parole per ringraziarvi, ci fate molta compagnia. Grazie da Luisa, grazie a te. Graziano Cianni, questa è Romantico.

Un bel mix con Sabrina Salvestrin, la Valsugana giullare sul ponte di Bassano. E con questo, amici, io vi saluto. Vi ricordo che tra poco arriverà il buon Patrick a tenervi compagnia fino alle 15. Ringrazio e saluto ancora un altro grande amico di Radio Sorriso, il nostro mitico Silvano Furlanetto. Ciao, grande direttore Alex. Buona festa della Repubblica e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai. Visto che è già passata Dillo alla Luna, ti chiedo la tua bella canzone, l'ultima, Il tormentone estivo, e voglio proprio chiudere questa mattinata insieme a voi con La mia pazza estate insieme a Sara Tommasi. Un saluto a tutti i sorrisini in ascolto e un abbraccio da Silvano. Grazie di cuore, grazie davvero. E con questo io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per quanto mi riguarda a venerdì sera, perché sarò con voi come sempre 20:30 con Sorriso Grandi Firme. Da Alex veramente tutto, un bacio, un saluto, un sorriso e una pazza estate a tutti voi.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 12 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. Terremoto in piena notte in Calabria con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Salve!
16: Ah, lei, ho un problema, sa?
15: Cioè?
16: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
15: Per 10 anni non le darà più fastidio.
16: Ha 6 balconi e un terrazzo!
15: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Sorriso.
19: È il momento di ridiamoci su.

E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un benvenuto da parte mia in queste tre ore in mia compagnia, in compagnia del vostro Patrick. Oggi martedì 2 giugno è oggi la festa della Repubblica. Buona festa della Repubblica a tutti voi che state ascoltando Radio Sorriso, e salutiamo l'amica Claudia di Santa Maria di Sala che aveva richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Respiro con Andrea e i Souvenir. Allora io vi ricordo che aspetto le vostre dediche, le vostre richieste al 345-48-45-663 via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 04-23-736-680 o 736-681. Insieme al vostro Patrick, vi ripeto, fino alle ore 15 sarò qui per accontentare appunto le vostre dediche richieste. Partiamo subito con la bella musica. Arriva Roberto Polisano per voi, lo sentiamo già in sottofondo, questa Resta dove sei. A tutti voi amici di Radio Sorriso, un abbraccio, un bacio e buon proseguimento con voi, il vostro Patrick.

su Radio Sorriso iniziano ad arrivare anche le prime richieste. Ci siamo ascoltati questo La mia signora bianca con i Varri, che ce l'ha richiesta l'amica Luciana di Sant'Angelo di Piove di Sacco, a cui mandiamo un abbraccio e un bacio. Ciao Luciana, un grazie per aver richiesto la tua canzone preferita allo 0423736680, come ha fatto del resto anche l'amico Sergio di Gardone Valtrompia, che mi ha appena chiamato e dice: io vorrei gentilmente ascoltare una canzone che mi ha fatto fidanzare con la mia Lucia nel lontano 1962. E allora, carissimo Sergio, per te arriva la canzone che hai richiesto, ascoltala insieme alla tua Lucia e tu che mi hai preso il cuore, dedicatissima a voi innamorati da tantissimi anni, dal 1962. E chissà quante belle storie d'amore sono nate con questa bella canzone. Marianna Lanteri e Matteo Tarantino per voi.

Ci siamo ascoltati anche Teresina del mio cuore con l'orchestra di Castellina Pasi, questa bella polca che ce l'ha richiesta appunto l'amico Elvio di Forni di Sopra in provincia di Udine, che la dedica appunto alla moglie Teresina, fatalità, si chiama così. Lui mi ha detto: io voglio dedicare Teresina del mio cuore alla mia amata moglie che si chiama Teresina, e noi ne abbiamo accontentato con tanto tanto affetto. Grazie per la tua richiesta, Elvio. Ricordo 0423 736 680 o 736 681. Questa è la linea diretta per parlare insieme a me qui a Radio Sorriso, oppure mandate semplicemente anche un WhatsApp al 345 48 45 663, anche un messaggino vocale, così se volete fare la vostra richiesta, mandarla in onda, la mandiamo anche in onda. E ricordo che potete fare anche qualche augurio di compleanno, qualche augurio per qualche anniversario, insomma noi siamo ben accetti a tutte queste, ben propensi ad accontentare tutte queste belle richieste. Adesso io vi porto un po' indietro nel tempo con una bella begin, ve la propone Marianna, le belle poc, arriva questa Amado Mio, l'ascoltiamo molto molto volentieri.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
14: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
15: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
16: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine.

0: cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale, editoriale Bagutti, con questa bella canzone di Renzo Biondi dal titolo Piove Fuoco. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che ci ha telefonato, l'amica Fernanda di Sant'Anna Morosina, che dedica al suo caro Dino, che oggi avrebbe compiuto gli anni, una bellissima canzone di Pietro Galassi con Manolo e Matteo, che sono le tre campane, in pratica la campana del villaggio. E poi accontenteremo anche l'amica Branca di Trieste, che richiede la Trieste piena de mar con Lorenzo Pilat. Intanto ascoltiamo Pietro Galassi con Manolo e Matteo per Fernanda e suo marito Dino, le tre campane.

su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Trieste piena de mar con Lorenzo Pilat per l'amica Branca, appunto da Trieste. E adesso proseguiamo sempre con le belle dediche che arrivano allo 0423736680, grazie all'amico Mario Di Dolo che mi ha chiamato, e poi all'amica Maria Giovanna di Schio che dedica la canzone che ha richiesto alla cugina Lucia, che è di San Vito di Leguzzano. E adesso andiamo subito ad accontentare prima il nostro amico Mario Di Dolo e poi l'amica Maria Giovanna con Arrivederci Argentina. Mario, per te arriva quel mazzolin di fiori con Le nostre valli a tempo di polca. E allora pronti che la balliamo, alziamo la gamba su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 15 a tenervi compagnia con le vostre dediche e le vostre richieste.

E ci siamo ascoltati questa Argentina, arrivederci Argentina per l'amica Maria Giovanna di Schio e con Morena Santa Marina, appunto. E concludiamo la prima ora insieme, ragazzi. Vi ricordo i numeri 0423736680 per le vostre dediche richieste o 3454845663 per i vostri messaggi. La prima ora insieme è andata. Vi aspetto dopo la pubblicità e dopo il brano del mese. Intanto arriva la Diabla, Patrizio Lucidi.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 13:01.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questo concerto per voi delle edizioni Caramba, concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza e Mary Rinaldi. E adesso proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano anche via WhatsApp. E l'amico Francesco di Udine mi ha richiesto la canzone Francesco, appunto, dei Caramel. E poi accontenteremo l'amico Tony Merica di Tencarola con Ciao Mare di Raul Casadei. Però intanto arriva questo bel moderato con i Caramel dal titolo Francesco su Radio Sorriso per voi.

E abbiamo accontentato anche l'amico Tony America di Tencarola. Grazie Tony, perché mi hai promesso il tuo libro e sicuramente quando arriverà lo leggerò molto molto molto volentieri. E adesso andiamo avanti, sempre in musica, sempre su Radio Sorriso con il vostro Patrick. Fino alle ore 15 sarò qui a tenervi compagnia. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste altre due ore di trasmissione: il 345 48 45 663 via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. Questi sono i numeri della linea diretta insieme a me in studio. E adesso proseguiamo a tempo di ciao, arriva Armando Savini che vi canta questa Cara Susi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E sulle note di Allegrissima, Dante Effetto Musica, questa bella polca, ormai un grande, grande successo, richiestissima qui a Radio Sorriso, salutiamo l'amica Sonia di Conegliano. Ciao Sonia, un abbraccio, un bacio e grazie veramente per i complimenti che hai espresso. Grazie, grazie, grazie di cuore. E adesso proseguiamo sempre con la bella musica. Intanto io vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste altre, in quest'altra ora e mezza di diretta, perché sarò qui a tenervi compagnia fino a alle ore 15 oggi martedì 2 giugno, diciamo festa della Repubblica e 80° anniversario della Repubblica Italiana. Vi ricordo i numeri, sono il 345 48 45 663 per via, per i messaggini via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 04 23 73 6680 o 736681. Mi fa anche piacere sentire la vostra voce tramite telefono, così magari possiamo scambiare anche due chiacchiere in compagnia. E proseguiamo, dicevo, con la bella musica. Arriva Lara Agostini Band, vi presenta un brano di Angelina Mango a tempo di cumbia. Questa è La Noia, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 15. Aspetto le vostre belle richieste.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termine e condizioni in negozio online.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le

curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche la Suonami Band con questa bella cumbia dal titolo Boom Boom. E adesso andiamo anche a salutare un amico che c'ha, anzi degli amici che ci hanno scritto un bel messaggino WhatsApp che dicono: buongiorno Radio Sorriso del mio cuore, se fosse possibile vorrei ascoltare il brano Il mio prossimo amore di Rossella Ferrari e i Casanova. Con rispetto, Erika e Angeline da Ramuscello in provincia di Pordenone. E allora, carissimi amici, io vi dedico questa bellissima canzone di Rossella Ferrari e Casanova, e poi accontenteremo l'amico Manuel di Vicenza che vuole ricordare i suoi genitori con una bella canzone dal titolo Parlami d'amore, Mariu. Intanto arriva Il mio prossimo amore con Rossella Ferrari e Casanova su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 15.

E ci siamo ascoltati anche Parlami d'amore, Mariu a tempo di salsa con Marco Gavioli. E adesso proseguiamo con le belle richieste che arrivano allo 0423736680 dell'amica Paola di Noventa di Piave, che salutiamo. Ciao Paola, lei ha detto che anche oggi 2 giugno lei sta facendo le pulizie di casa. Insomma, non c'è mai fine, non c'è mai fine alle pulizie di casa, ogni giorno c'è sempre qualcosa da fare. Comunque carissima Paola, io ti accontento con la tua bella richiesta. Andiamo ad accontentarti con Matteo Bensi, Veronica Cuneo e Marco Zeta, questa bella canzone, questo bel terzinato A mezzanotte in punto, che sentiamo già in sottofondo. E poi accontentiamo anche l'amico Angelo di Castelcovati, che ci richiede Andrea di Luca Panama. E allora pronti intanto A mezzanotte in punto.

E per l'amico Angelo di Castel Covati in provincia di Brescia, grazie Angelo per la tua bella richiesta, questo Andrea. E adesso andiamo ad ascoltare Isabia con Rossetto e Caffè.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
11: Ali, migliora la vita.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
15: Iperceramica!
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Sorriso!
0: È il momento di Oltre il liscio.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato Nicolò Quercia e la Filuzzeria con Massimo Budriesi, Sala Bolognese. E adesso proseguiamo sempre a tempo di musica, ricordandovi anche i nostri numeri per interagire insieme a me per un'altra ora fino alle ore 15. Sarò qui a tenervi compagnia. Il 345 48 45 663 per le vostre richieste tramite WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 736681. Adesso vi porto in cucina a Masterchef con Luca Roncari, questa bella cumbia, questa sua bella cumbia con lui che la interpreta in modo magistrale. Vai Luca!

E ci siamo ascoltati anche la comparsita, questo grande classico a tempo di tango con la fisarmonica di Walter Losi. E adesso ragazzi, visto che oggi festeggiamo la Repubblica, festeggiamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, insieme a Francesca Mazzucato andiamo ad abbracciare proprio tutta l'Italia con questa bella tarantella, questo grande successo. E allora pronti? Cantiamo insieme tutta l'Italia per voi!

E ci siamo ascoltati anche Roberto Tagliani, Un giorno mi dirai. Salutiamo Nadia di Treviso con un abbraccio grande, e arriva Tra alberi e fiori con Marco e Clan, e poi accontenteremo Giovanni di Verona con Caffè per due di Patrizia. Intanto Marco e Clan.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste.

0: Este e Fossalta di Portogruaro.
1: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche questa Gondola Veneziana, questo grande, grande successo dell'orchestra Bagutti. E adesso salutiamo anche l'amica Rossana di Nove di Bassano con tutta la compagnia che sono andate a mangiare oggi la bistecchina. Hanno detto che hanno fatto tanta festa, quindi brave voi, brava tutta la compagnia, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. E loro salutano di conseguenza anche l'amica Flora Massaro, Gianni ed Elisa. Un abbraccio anche da parte mia a Flora, Gianni ed Elisa, e un abbraccio a Rossana e a tutta la compagnia bellissima che hanno telefonato qui in studio. Grazie ragazzi, un abbraccio. E allora vi dedico la prossima canzone, questo bel moderato con la voce di Paolo Tarantino, dal titolo Insieme a te non ci sto più. E allora ascoltiamolo e balliamolo insieme. Paolo Tarantino per voi su Radio Sorriso insieme a Patrick.

sorpreso e su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche la voce di Lella Blu con Dimmi Te Chiero, e questa canzone ce l'ha richiesta l'amico Cesarino di Grezzago in provincia di Milano. Ciao Cesarino, grazie a te per aver telefonato allo 0423 736 680, come ha fatto l'amico Paolo di Roncaglia. Ciao Paolino, io ti mando veramente un grande abbraccio e sai che insieme nel cuore portiamo una persona a te molto cara, che purtroppo è venuta a mancare, ma sicuramente è sempre presente lì vicino a te con il suo bellissimo sorriso. Io ti dedico la prossima canzone, My Heart Will Go On, e significa il mio cuore continuerà a battere, quindi ascoltala bene perché la dedichiamo a Daniela, con un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia grande grande da parte mia. My Heart Will Go On, la voce di Sonia, e questi sono i California.

E ci siamo ascoltati anche la danza del sole, le Soleil, Daniela Nespolo e Rossella Ferrari per l'amica Anna di Pordenone che chiedeva una canzone allegra visto questo bel brutto bel questo gioco di parole, questo brutto tempo che gira in provincia di Pordenone. Anche qui a Castelfranco non è che sia un tempo così, diciamo, così solare, così splendido, però insomma non piove, non fa danni, questo è l'importante. Noi siamo giunti al termine di queste tre ore insieme, io vi ringrazio per i vostri bei messaggi, per le vostre belle telefonate, per la vostra amicizia e simpatia che sempre mi dimostrate. Io ringrazio tutti voi, grazie amici di Radio Sorriso. Per quanto mi riguarda, noi ci troveremo qui giovedì dalle 18 alle 20 per cocktail di sera, e adesso lasciamo spazio, dovrebbe arrivare la nostra Carlotta, e mi raccomando, seguitela fino alle ore 18, e poi dalle 18 alle 20 arriva il buon Luca. Io vi saluto con questa bella canzone di Marilisa Maniero e Marco Negri, Hai l'amore!

0: Ai ai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
3: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
2: Spiega meglio?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

Buon pomeriggio, sorrisini! Ciao a tutti da Carlotta, buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Come state? Siete in forma? Siete belli, smaglianti e vigorosi? Beh, spero proprio di sì, perché passeremo insieme 3 ore fino alle ore 18 e in queste 3 ore ci saranno un sacco di giri di pista, un sacco di giri di tacco, un sacco. Speriamo che nessuno cada, ma tanto siete tutti ballerini provetti, quindi anche se vi muovete nella ristrettezza del salotto, del disimpegno, del tinello, riuscirete a farlo con una grande leggiadria. E allora iniziate subito a dichiarare qual è la canzone che avete desiderio di ascoltare chiamando allo 0423 736680 o 736681. Oppure mandate un messaggino su WhatsApp, su Telegram, un SMS al 345 48 45 663. Festeggiamo la Repubblica Italiana in questa giornata e si parta con la festa di piazza, Giuliano Baroni e il Valzerino.

Davide Ragazzi del Sole, contienimi dentro te. Buon pomeriggio di nuovo, sorrisini. Se qualcuno si è svegliato dal pisolino postprandiale a quest'ora, beh, ben svegliati, accidenti, che bella dormita. Com'è il tempo dalle vostre parti? Qui si sta rannuvolando un pochino, non promette molto di buono, sono un po' preoccupatella, speriamo di non dover tornare a casa sotto la grandine. E voi come avete festeggiato questa giornata? Avete fatto una grigliata, un picnic, avete mangiato in casa, siete andati al ristorante? Raccontatelo a Radio Sorriso, che siamo sempre molto curiosi. Giro di polca ora per voi, c'è Allegria.

La voce è quella di Tiziano Fregonese insieme a Siro Facchini in questa sera a Sì. Qui su Radio Sorriso alle 15.25 saluto Laura di Pordenone che mi scrive: ciao cara Carlotta, stamattina ho fatto una bella camminata sui colli di Polcenigo con i bastoncini da Nordic Walking. Bello! Ti mette tanta energia. Poi pranzo con, attenzione, pasta pasticciata con besciamella, prosciutto e spinaci, ricetta improvvisata dalla sottoscritta. E secondo me pure buona, com'è venuta? Mi sembra bene, mi sembri soddisfatta. Per te Laura arriva una bella kizomba, come da tua richiesta. C'è Maurizio Medeo che ci riporta in versione kizomba qualche successo dei New Trolls.

0: ciclo perfetto su corede.it. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabile.

0: Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di...

le canzoni di Julio Iglesias con Fausto Zarrabara ed eccoci qui, sorrisini belli. È giunto il momento intanto di salutare Silvano che ci sta ascoltando. Buona giornata anche a te Silvano, e salutiamo Valentina. Valentina di Aviano che voleva ascoltare Dio dei Monti, Franco Bagutti Band, per voi su Radio Sorriso.

Con Silvia Cecconi, Balla Onda, Il Sole a Mezzanotte. Salutiamo anche Luciana di Tessera, che non sentivo da un pezzetto. Ciao Luciana, buon pomeriggio dal Sole di Mezzanotte al Sole di Spagna. Di Tessera è sempre lo stesso, è sempre la stessa stella Il Sole. Ebbene, ebbene, con Barbara Lucchi e Massimo Venturi adesso ci balliamo anche il Paso Doble.

liberano Daniele Lamano e Santino Strano con Cumbiasito su Radio Sorriso. Adesso io stavo guardando fuori dalla finestra e ho visto nubi che si stanno propinquando, e come vi dicevo prima, insomma, speriamo di non ritrovarmi sotto la pioggia. E la domanda a questo punto sorge spontanea: ma cosa è successo quella volta che vi siete ritrovati sotto la pioggia? Avete voglia di raccontarmelo? Cosa è successo? Un romantico bacio sotto la pioggia, oppure con 13.000 buste della spesa pesanti e nemmeno un ombrello? Raccontatemelo, fatemi sapere, così oggi pomeriggio esorcizziamo un po' il malotempo che sta arrivando facendo quattro risate assieme. E adesso, già che ci siamo, ci balliamo anche un bel tango con Walter Giannarelli e Implacabile.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Shape of Things a car.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Romantico Graziano Cianni su Radio Sorriso, grazie alle edizioni AB Record. Saluto l'amico Marco che mi ha detto: a me è successa effettivamente una cosa romantica sotto la pioggia, perché ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie sotto l'ombrello guardando un bel panorama. La gita doveva essere un po' più clemente a livello di meteo, ma è andata più che bene così. Siamo sposati da 37 anni. Pensa un po', complimenti a voi, vi mando un abbraccio, così come mando un abbraccio a Luigina di Morgano. Buonissimo pomeriggio a te, mia cara, e buon pomeriggio anche a Sara, che da Lucca ci chiede di ascoltare Marco e il Clan con il Contadino. Eccola Sara che parte, tutta per te.

E c'è anche Alida Ferrarese nel pomeriggio di Radio Sorriso con Idoli di Fumo. Cosa è successo quella volta sotto la pioggia? Io ho un ricordo un po' così, perché adesso questa ve la racconto. Cena di fine anno con la classe di scuola superiore, avevo 16 anni più o meno, i primi caldi, insomma, estetista non pervenuta, mi sono depilata le gambe col rasoio, mi sono fatta dei minuscoli taglietti che però non mi avevano creato grossi problemi. Ho preso l'autobus per andare a questa cena, quando sono scesa dall'autobus è scoppiato un temporale e io non avevo l'ombrello, non era previsto, e quindi ho fatto le corse con questa gonna e si sono aperti tutti i taglietti, sono arrivata con tutte le gambe sanguinanti, orribili, e un signore mi ha fermata per strada e mi ha detto: signorina, scusi, guardi che piove. E io ero tutta zuppa e l'ho guardato e gli ho detto: ma scusi, secondo lei non me ne sono accorta, grazie dell'informazione, complimentoni. Cose che succedono, raccontatemi anche voi le vostre avventure e disavventure sotto la pioggia. Io intanto vado a salutare Patrizio di Oriago che dice: lì piove, appunto, piove anche a Oriago. E allora, per consolarti, caro Patrizio, arriva il trio Pacay con il tango sul Puente di Braulins.

con l'orchestra Bagutti e Quattro Rose. Salutiamo Caterina di Pordenone. Ciao Caterina, un abbraccio a te, un abbraccio anche a Benito di Vigo Novo che voleva ascoltare Giardino Fiorito. E allora, con questa pioggia propiziatoria che annaffia i nostri giardini, i nostri orti, assistiamo alla fioritura.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmia.

0: Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Sorriso!
13: È il momento di I colori della musica.

E con Innamorarsi Ballando e Pietro Galassi mandiamo un saluto e un grosso grosso abbraccio a Giacinta e Alina che ci stanno ascoltando in questo pomeriggio un po' uggioso, dove diciamo, ma cosa è successo quella volta sotto la pioggia? Allora Franco mi dice, hai detto bene prima riguardo alle buste della spesa. Io una volta sono andato al supermercato a piedi, volevo farmi una passeggiata, ho comprato un po' di cose pesanti, quindi avevo queste due buste pesanti, e camminando verso casa è arrivato un acquazzone. Sono arrivata a casa zuppo, stanco. Fortunatamente le buste della spesa non si sono sciolte con l'acqua, perché altrimenti sì che sarebbe stato un guaio. Però ho imparato che la prossima volta, se compro cose pesanti, devo andarci in macchina, oppure mi fornisco di uno di quei carrellini per la spesa, che secondo me, se chi ha l'abitudine di andare a fare la spesa a piedi perché ai negozi vicini, beh, sono molto molto pratici. Una canzone di Manuel Martini per Franco ed è Attenti.

qualcosa di te, dice Santino Rocchetti, e noi ci crediamo alla grande. Carlotta con voi dalle 15 alle 18, come la prima guerra mondiale, eh? Adesso sono le 16:47, quindi abbiamo ancora un'oretta. Vi domandavo, insomma, cosa è successo sotto la pioggia, e siamo arrivati al momento hot dello scambio di opinioni, perché Gianni di Treviso scrive: ai tempi in cui Berta filava, una mia giovane e romantica amica era letteralmente ossessionata dall'idea di passare una notte focosa, ovviamente a Venezia, in un sottotetto mentre pioveva. Con il sottoscritto, dice Gianni, non è mai successo, ma spero per lei che abbia potuto soddisfare questo desiderio. cara amica, sì, spero anche magari senza prendere la broncopolmonite, perché anche lì, insomma, all'aperto, sotto la pioggia, Venezia è umida, magari d'estate è già più comprensibile, e anche senza essere arrestata dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico, però comunque fantasia apprezzabile, non dico condivisibile, ma sicuramente apprezzabile. Salutiamo anche Silvio a Pordenone. Ciao Silvio, buon pomeriggio a te. Arriva un altro tango. Siete felici voi che dite che non metto abbastanza tanghi? C'è Gabriele Malerba con Caro Tango.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
10: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sorriso!
2: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E proprio oggi, a proposito di anni 90, ho fatto una risata, devo dire la verità, perché mi è capitato un video su Instagram che diceva: se la tua adolescenza suonava così, e in sottofondo c'era appunto la musica dei Nirvana come menzionato in questa Noi siamo gli anni 90, adesso le tue giornate sono così. E il video era un carosello di immagini di tizie che fanno yoga, e mi sono sentita molto molto inclusa, molto molto così radiografata, mi viene da dire. Vabbè, andiamo avanti con la musica, cari sorrisini. Sono le 17:08 minuti, ancora un'oretta scarsa da passare assieme. Vado a salutare Dina di Conegliano con un pensiero al suo sante Matteo Bensi, che ci canta

Ornella Nicolini e la sua mazurka del bacio smack per salutare Simone di San Martino di Lupari. Ciao Simone, buon pomeriggio a tutti i sorrisini. Io qua vedo il cielo sempre più grigio. Aiuto, aiuto. E allora, per esorcizzare il tutto, che cosa è successo sotto la pioggia? Raccontatelo un po' anche a me. Andiamo a salutare Silvano e Irma. Un bacione, siamo in provincia di Verona. Per voi arrivano i Rodigini con Roma Mix. Chissà se piove anche a Roma. E Roma sotto la pioggia come sarà? Beh, sicuramente molto simile a Venezia,

Negretti con Carioca e andiamo adesso, andiamo a salutare Marco Astienta, provincia di Rovigo, che scrive: ciao sorriso, in questo 2 giugno torbido e piovoso mi accingo in vostra compagnia a fare una bella grigliata. Che bello, che buona la grigliata, adesso avrei quasi voglia di una braccioletta pure io, eh. Per te arriva la voce di Francesca Mazzuccato assieme all'orchestra Bagutti con Bianco, Rosso e Verde, e buona grigliata.

0: Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Sorriso!
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Orchestra Sorriso alle 17:38 minuti sull'omonima radio. Noi abbiamo soltanto una R in più. Un saluto a voi sorrisini che vi siete appena connessi a Radio Sorriso, vi siete appena sintonizzati o mi state seguendo dalle 15. Beh, grazie a tutti per la pazienza. Saluto Luca di Mandria che manda un saluto a tutti voi amici in ascolto e saluto anche Gianni di Spinea che voleva ascoltare Ruggero Scandiuzzi con Sei Speciale. Ce la sentiamo subito, una bella begin, perché mancano 20 minuti, poi ci salutiamo, quindi bisogna ballare il più possibile.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

beh, ci stava una canzoncina furbacchiona, dopo tre ore passatemela, eh. C'era Marco Z con Come si chiama, che è una M pronunciata un po' così, che sembra una V, però Marco, ti perdoniamo tutto. Un salutone a tutti i marchi Z del mondo. Ecco, andiamo avanti con il furbacchione. Sì, dai, datemi questa soddisfazione. C'è Stefano Tisi con Cicca.

0: con Linda Biscaro, stavo per dire Rinda Biscaro, scusami Linda, L di Livorno, L come Luca. Ciao Luca, buongiorno, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio Carlotta e buona festa della Repubblica.
0: Grazie
1: a te e a tutti i sorrisini all'ascolto, ben ritrovata.
0: Sventoliamo la banderuola.
1: Esatto, che non ne abbiamo una.
0: Non ne abbiamo una, ma sventoliamo comunque.
1: Esatto, sventoliamo. Tutto bene,
0: tutto
1: a posto?
0: Bene. Sì, siamo in forma, stiamo parlando di cose che accadono sotto la pioggia.
1: Che meraviglia, bellissimo.
0: Che è successo qualcosa di bizzarro sotto la pioggia?
1: Ma guarda, l'ultima adunata degli alpini sotto la pioggia. La sfilata, ecco, quindi memorabile.
0: Direi
1: proprio di sì, però io sono sincero, non sono uno che ama usare l'ombrello, per cui si bagna volentieri. Sì,
0: beh,
1: sì,
0: sicuramente
1: sì.
0: Non ti bagni i capelli, che è una problematica drammatica.
1: No, infatti, non c'è pericolo, mi asciugo subito.
0: Io ad esempio, avendo vissuto molti anni a Bologna, dove ci sono i portici, quindi non serve l'ombrello, mi sono disabituata a portarlo e
1: ecco,
0: quindi mi trovo spesso e volentieri sotto gli acquazzoni senza ombrello.
1: Succede.
0: Rimane in macchina.
1: Poi altre cose no, non mi viene in mente, anche perché molte volte non lo uso volontariamente, quindi me la cerco anche.
0: Vabbè, giusto, però è fastidioso per gli occhiali.
1: Ma poi li asciughi un attimo,
0: sì,
1: e via.
0: Però
1: insomma,
0: poi se ti trovi sotto l'acquazzone con gli occhiali tutti bagnati di pioggia,
1: Sono ceccato, insomma, cioè si vede.
0: Ecco, io ad esempio sono un po' in difficoltà in quelle occasioni, perché l'occhiale bagnato
1: impedisce
0: un pochino di vedere.
1: No, io no, ci vedo ancora qualcosina. Ecco.
0: Beato te che sei giovane. Allora ti lascio il comando con Luca fino alle 20, miei cari sorrisini.
1: Sì.
0: Io vi do appuntamento a domani, ore. Credo solito orario domani 16:30 18, sì, mi pare proprio di sì.
1: Confermo.
0: Grazie mille.
1: Dalla regia mi dicono.
0: E
1: sì.
0: Al ritmo di Mambo arriva l'orchestra Marea di Cuori Group, la Marea di Cuori che io vi invio anche con Ho sbagliato Mambo. Cosa avranno sbagliato? Andiamo a scoprirlo. Un bacio e buona serata.

0: ascoltato I colori della musica.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. The shape of things
8: a car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
11: Sono le 18 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca gli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città, maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, non
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: Migliori.
16: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
18: Sorriso!
19: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
18: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

Francesca Mazzuccato con Tutto parla di noi apre queste due orette in mia compagnia alle 18:08, 9 in questo momento di questo martedì 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica, cari sorrisini, e ben ritrovati. A tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca con Cocktail di sera. Vado a salutare l'amico Gian Genova che aveva il piacere di ascoltare una canzone di Francesca Mazzuccato da dedicare a Mirella e a tutto il Fans Club. Un abbraccio caro Gian e un abbraccio a Mirella e a tutto il Fans Club. Grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 4845 663. Se invece avete il piacere di telefonare 0423 7366 80 7366 81, io sono qui per voi e aspetto le vostre richieste musicali, le vostre notizie di quelle di come state trascorrendo questo questa giornata di festa, questo martedì pomeriggio. Fatemi sapere, raccontatemi un po' la vostra. Intanto andiamo con un bel tango, folklore di Romagna con Come il sole nel cielo, e oggi devo dire che almeno qui a Castelfranco il sole non si è visto.

Suonami Band con Danza Senza Fine, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E continuiamo con una bella tarantella, canzoni di una volta. Roberta Cappelletti, sempre qui su Radio Sorriso. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, non siate timidi, sorrisini. 0423 736 80 o 736 81.

Rossella Ferrari e Casanova, il tuo silenzio, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare gli amici Bruno, Fiorenza, Alessio e Ale da Musile che mi scrivono: ciao ragazzi, vorrei richiedere il tuo silenzio di Rossella Ferrari, grazie mille. E vi ho accontentato con molto piacere, carissimi. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Grazie. Andiamo avanti e continuiamo con le vostre richieste musicali. E vado a salutare Gabri di Vallà, che oggi è un po' così e così perché la giornata non è delle migliori, ha detto. Il tempo è abbastanza brutto, però Gabri, dai, non ci importa più di tanto. Noi siamo contenti, stiamo bene, siamo sempre qui su Radio Sorriso, soprattutto tu all'ascolto di Radio Sorriso. Che vogliamo di più, giusto? Ecco, mi richiede il prossimo brano, un bel moderato, la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con 10 giorni. Ciao Gabri, un saluto a te e a tutta la tua famiglia.

0: Siamo Nomadi, Ketty Orchestra Piva, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Paola da San Martino di Lupari che mi scrive: ciao Luca, io sto stirando e se possibile vorrei ascoltare appunto Siamo Nomadi di Ketty Piva, Orchestra Ketty Piva, e naturalmente ti ho accontentato con molto piacere, cara Paola, e buona stiratura, assolutamente, un abbraccio forte e una buonissima serata. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?

0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
1: Iperceramica. Sorriso.
2: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736680.
3: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
1: Sorriso!
13: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
14: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese, Confini, Federico Olivotti, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:42 minuti di questo martedì 2 giugno 2026, a tenervi compagnia con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi: 0423 736680 o 736681 per la linea telefonica. Se avete piacere di mandare un messaggino o un messaggio vocale, 345 4845 663. Vado a salutare l'amico Aldo da Recoaro, che voleva dedicare alle penne nere che hanno sfilato questa mattina a Roma alla festa appunto della Repubblica, la Gazza Ladra con Massimo Andreotti, questo bel valzer. Ciao caro Aldo, buona serata.

E abbiamo ascoltato Baila Morena, Patrizia, per l'amico Walter di Buia. Ciao Walter, è stato un piacere sentirti e grazie mille per la tua telefonata. Saluto anche Paolino da Cavasso Nuovo che mi ha telefonato per un saluto veloce e saluto anche Elvio da Postioma che voleva salutare a sua volta Sonia da Falcade. Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccio forte, forte, forte. E adesso andiamo con il prossimo brano. Simonetta, Roby Music Folk, una bella polca, e vado ad accontentare Tony da Ariano Polesine. Ciao Tony, e il brano naturalmente è Tutto per te, e noi cari sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo, raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736 680.
9: Sono le 19:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima. Ors. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio, dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
7: Sorriso!
13: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La
16: tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

Il sogno della farfalla, Gianni Dego sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Marilena ed Elio di Oriago che sono a casa, erano un po' incerti se andare ad una sagra o meno visto il tempo. Io gli ho consigliato di restare a casa, ma secondo me ad Elio non è molto d'accordo. Un abbraccio carissimi e una buona serata, grazie Marilena per aver telefonato allo 0423 736 680. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica Regina da Badoere che aveva il piacere di ricordare il marito Marco con il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Luca Roncari con Per Sempre. Sì, un abbraccio Regina e grazie mille.

Guardami negli occhi, Matteo Tarantino, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra che mi ha richiesto questo brano. Salut, bonsoir, super speaker Luca. Mi potresti far ascoltare Guardami negli occhi di Matteo Tarantino? Saluti a Luisella di Taggia, baci baci da Menton Costa Azzurra da Teresa. Grazie mille Teresa, un saluto a te e anche la tua, naturalmente alla tua amica Luisella da Taggia. Baci baci, a presto, grazie mille per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Saluto anche Daisy e Alessandro di Mira che hanno il piacere di ascoltare il prossimo brano. Una bella tarantella, Sandrino Piva con Forza Italia. Ciao cari, buona serata.

Questa bella cumbia, Maurizio Russo con Notte a Toledo, sempre qui su Radio Sorriso, e adesso è il momento di un bel ciaccia. Sonia De Castelli con Amado.

0: l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera.
1: State ascoltando Cocktail di sera.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80. Caffè Orzo Ginseng. Caffè Orzo Ginseng. Cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese, Madonnina degli Alpini, Marco e il clan naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Ancora pochi minuti per le vostre richieste musicali, sono qui in diretta con voi fino alle ore 20. Andiamo con un bel terzinato, Cadesse il mondo, ballerina italiana, sempre qui su Radio Sorriso.

La Isla Bonita, la mia banda suona rock, Marianna Lanteri, sempre qui su Radio Sorriso, e andiamo avanti. Adesso è il momento di un bel valzer con Antonio da Parma, che mi ha telefonato e aveva il piacere di ascoltare Edmondo Comandini con Scorbutico. E andiamo.

0: Un bel Alligalli fenomenale. Gian Piero Vincenzi ci porta alla chiusura, come scrive l'amico Gabriele. Ciao Gabriele di Roccafranca. Ciao Luca, un saluto veloce prima della chiusura. Un forte, forte abbraccio. Un abbraccio anche a voi, carissimi. Grazie mille per il messaggio. Gabriele saluta tutta la tua splendida famiglia. Saluto anche Mario da Gazzo Veronese. La sera, la cena, il buon riposo con sogni belli che passano e che possono avverarsi. Grazie mille, Mario, e una buona serata anche a te. Una buona notte e tanti bei sogni. E saluto anche Sandra da Gemona del Friuli che mi augura una buona notte. Buonanotte anche a te, cara Sandra. Noi, cari sorrisini, beh, io vi saluto. Per me è tutto. Queste due orette sono piacevolmente volate, come sempre. Vi ringrazio per la compagnia che vi ho fatto e che mi avete fatto con la tanta bella musica delle grandi orchestre italiane. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema e subito dopo ancora Paola con Girovagando, il magazine del folklore. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo sabato, sempre a partire dalle ore 18 e sempre con cocktail di sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Avete ascoltato Cocktail di Sera.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Starbucks a Maniago, all'Erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere presso il Centro Commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 20 e 0 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Tempo ancora instabile nelle prossime ore sulle nostre zone per il passaggio di una perturbazione con fenomeni anche di forte intensità. Per la giornata di domani, progressivo miglioramento del tempo su gran parte del nord, eccetto all'estremo nord-est, dove soprattutto al mattino si segnala ancora un po' di instabilità. Temperature minime intorno ai 18-20 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

un errore che ha già fatto e sa che lo rifarà. È il confondersi tra prendere qualcosa per se stessi con il dare senza chiedere e senza mai stancarsi.

0: il sorriso più giovane che mai.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio online. Mediaport.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Respira la natura. Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Al Mazzolin di Fiori, l'orchestra Borghesi. Buonasera, buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti per questa nuova avventura, per questa nuova settimana. Oggi festa della Repubblica, una giornata importantissima, l'ha ricordato anche il presidente, no, della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma noi invece parliamo, e parliamo di capi di Stato anche in questa settimana, anche in questo film, perché il titolo del film si chiama Il discorso del re. Film storico, anche drammatico, uscito nel 2010, diretto da Tom Hooper, è ispirato ad una storia che è realmente accaduta. Ecco perché andiamo ad addentrarci all'interno di questo film magistrale, interessante, uno dei film campione di incasso proprio del 2010, lo dico già. È una pellicola che racconta la vita del principe Alberto d'Inghilterra, noto come Bertie. Cosa succede? Poi lui sale al trono come Giorgio VI, quindi diventa una personalità sempre più importante, ma il percorso non è stato facile, perché il protagonista soffre di una grave balbuzie che quindi crea enormi difficoltà per un capo di Stato. Il discorso al pubblico, il discorso al popolo è un momento davvero molto importante. Diciamo che in un'epoca poi in cui la radio sta diventando il principale mezzo di comunicazione, parlare in modo chiaro, in modo schietto, era fondamentale per un sovrano. E quindi il film mostra proprio questo percorso, mostra le difficoltà personali di questo principe, le paure, anche il senso di inadeguatezza che sente e che lo accompagna fin dal periodo dell'infanzia. Allo stesso tempo racconta il percorso di crescita che poi lo porta a diventare un sovrano, un leader molto rispettato. E allora facciamo anche noi questo percorso insieme al protagonista, questo principe, il principe Alberto, che diventa Giorgio VI, e lo facciamo attraverso questo film e attraverso il racconto della trama. Prima però di soffermarci sulla trama, Brunali e Franchi con Noce Abbaia.

Eccoci qua, qui su Radio Sorriso, Zona Cinema, con me Elisa. Parliamo del Discorso del Re, questo film che è uscito nel 2010, e la storia inizia quando il principe Alberto deve tenere un importante discorso in pubblico, però è affetto da balbuzie e quindi la balbuzia gli impedisce di esprimersi con fluidità. L'esperienza è difficile da affrontare, chiaramente è umiliante, aumenta l'insicurezza di questo futuro sovrano, e dopo aver consultato diversi specialisti senza ottenere comunque dei risultati soddisfacenti, la moglie Elisabetta decide di cercare una soluzione che fosse alternativa. Viene a conoscenza di Lionel Logg. Questo Lionel Logg è un logopedista australiano dai metodi poco convenzionali, e quindi questo principe Alberto cerca di incontrarla, inizia questo percorso terapeutico per la crescita anche di se stesso, per essere più fluido, e fin dalle prime sedute Logg cerca di instaurare un rapporto diretto, non da sovrano e dipendente, ma lo tratta come una persona normale, non come un membro della famiglia reale. Nonostante delle iniziali resistenze, diciamo che tra i due nasce un rapporto di fiducia, di rispetto reciproco sicuramente, e quindi dà avvio ad un percorso terapeutico interessante. Ce la farà a superare le balbuzie, e come diventerà re il nostro Alberto? Fra pochissimo vi spiego cosa succede.

0: Raffaele dell'Orchestra Filadelfia, sbatti la testa, amore mio, questa è la canzone che ci accompagna alla seconda parte del nostro racconto. La situazione politica della monarchia britannica cambia. Il fratello maggiore di Alberto, che è Edoardo VIII, decide di abdicare al trono, quindi di conseguenza Alberto deve diventare re. È una carica importantissima, è costretto ad assumere un ruolo con il nome di Giorgio VI, è una responsabilità che lo spaventa profondamente, anche perché ha dei problemi di comunicazione, sta cercando di risolverli, ma l'ansia non aiuta. E l'Europa si avvicina alla guerra, è anche un periodo storico complicato. Il nuovo sovrano comprende che deve assumere la guida del suo popolo e quindi i suoi discorsi pubblici diventano sempre più importanti. E il film si conclude mostrando come il re abbia superato molte delle paure grazie alla perseveranza, grazie anche all'amicizia con Log, che non l'abbandona mai, lo aiuta in questo percorso terapeutico e anche personale, e diventa un sovrano rispettato e amato dal popolo. Quindi è un film che parla dell'ascesa di un uomo all'interno della monarchia della famiglia reale britannica, un film sicuramente interessante, ripeto, un film ben fatto, è uno dei campioni di incassi, è un film che ha riscosso tantissimo successo nel 2010 e di cui parleremo molto nelle prossime puntate. Parleremo della sceneggiatura, il cast, alcune scelte registiche, parleremo anche della musica, che non andremo ad ascoltare in dettaglio, ma insomma parleremo della colonna sonora che fa sempre un film del successo. Tutto questo nelle prossime puntate di Zona Cinema. Vi lascio qui per questa serata, io vi auguro un buon proseguimento, ci risentiamo giovedì con altri appunti su Il discorso del re. Ciao a tutti.
1: Volare, vorrei volare in alto su nel cielo. Volare, volare in alta quota col pensiero. Volare verso il mar, vedere il sole caldo che risplende su nel cielo. Sognare,

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 21 e 3 minuti.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Salve!
19: Ah, lei, ho un problema, sa?
18: Cioè?
19: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
18: Per 10 anni non le darà più fastidio.
19: Ha 6 balconi e un terrazzo!
18: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
25: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
26: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
25: E teniamo lo scontrino.
26: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
25: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Sorriso!
2: È il momento di Girovagando!

Una bella canzone di Matteo Bensi con la voce di Chiara, si intitolava Voce Mia. Eccoci, siamo pronti per partire. Un altro pezzettino di serata in questa giornata di festa, martedì 2 di giugno. Partenza di Girovagando. Buonasera amici, come state? Avete trascorso una bella mattina, un bel pomeriggio? Restate con noi perché passeremo 60 minuti di belle canzoni, di tanti appuntamenti. Sono Paola e subito vi faccio ascoltare Sandra, lui è Augusto Nanni.

continuano, amici di Sorriso, gli appuntamenti della primavera del Prosecco. Protagonista della rassegna è il territorio, no? Del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, che sino al 14 giugno vi racconta l'Alta Marca, i suoi piccoli borghi, i vigneti che decorano i pendii e le operose cantine che hanno reso celebre il Prosecco. Prossima mostra del Prosecco vi segnalo quella a Corbanese sino al 7 giugno prossimo e quella a San Pietro di Feletto sino al 14 giugno. In alto i calici e viva il Prosecco! Ed ora andiamo con la prossima canzone di Claudio Zanardo.

Abbiamo ascoltato Matteo Tassi con Buona Vita e adesso parliamo di una bella corsetta, perché per la 36esima volta torna la Corri Treviso venerdì prossimo dalle 20 nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, appunto Treviso. Kermesse che dal 1990 porta il mezzo fondo in passerella nel cuore del capoluogo della Marca. Il percorso è bellissimo, tocca angoli poco conosciuti della città, quindi vi potete iscrivere entro domani. Tutte le info su corritreviso.it. Il 5 giugno andate a correre a Treviso. Ora invece ascoltiamo Il Mulino del Po'.

È arrivato il momento per noi di fare una bella pausa, linea alla regia, riprendiamo tra poco, abbiamo il tempo di stare insieme sino alle ore 22, ce lo giochiamo molto bene, altri appuntamenti interessanti. A tra poco, rimanete lì.

0: State ascoltando Girovagando.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Non senti bene?
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino.

0: nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Sorriso di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso. 800 651 651.

martedì sera 2 di giugno con Radio Sorriso e con Girovagando, seconda parte del nostro programma. Andiamo a Montebelluna, in provincia di Treviso. Si scaldano i motori per la 36esima edizione del Palio del Mercato Vecchio, la manifestazione più identitaria di questa città, che vedrà le 11 contrade sfidarsi lungo le vie del centro storico. Il Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna comincia già il 5 e il 6 giugno prossimi. Attenzione, venerdì 5, presentazione ufficiale della 36esima edizione, lancio della nuova app del Palio e presentazione dei drappi, e sabato 6 giugno la storia della musica italiana in ricordo di Little Tony, una grande serata con la Little Tony Family. Non mancate, Montebelluna vi aspetta il 5 e il 6 giugno. Ora invece la canzone si intitola A mano a mano.

Era la Vira Romagna Folk e adesso, amici, andiamo in provincia di Ferrara con i nostri appuntamenti per Massa in Fiera dal 5 al 9 giugno a Massa Fiscaglia, Luna Park, musica live, stand gastronomico. Venerdì prossimo 5 giugno c'è una bella sfilata di moda. Sabato 6, serata di ballo e sport e spettacolo pirotecnico. Domenica 7 giugno dalle 20, estrazione tombola da 8.000 euro e musica live con i 60 lire. Martedì 9 giugno DJ set da non perdere. Eventi, spettacoli, musica, sport, gran divertimento nel cuore di Massa Fiscaglia in provincia di Ferrara. Ora andiamo con la prossima canzone, arriva anche Al Rangone.

È terminata anche questa puntata di martedì 2 di giugno, serata festiva per molti che continuano magari un ponte lungo e domani riprendono a lavorare. Grazie della gentile attenzione, anche noi domani riprendiamo con la puntata del mercoledì di Girovagando. Vi aspetto sempre a partire dalle ore 21. Grazie e continuate a restare qui con Radio Sorriso. Buonasera a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso.
9: Sono le 22 e 4 minuti.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Che bel terrazzo!
0: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
0: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
0: No!
1: Perché?
0: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Sorriso
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
5: Ultima chiamata.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazio comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 23 e 2 minuti.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: I motivi per brindare con Prosecco maschio
8: cambiano sempre.
7: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Solo pubblicità fatta bene con Radio Sorriso. Falla anche tu. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Sorriso.
1: È mezzanotte e 0 minuti.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
2: Sorriso!
3: Cari amiche!
4: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sorriso!
7: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso. Ed ora una bella baciata!

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: È 1:00.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Sorriso!
5: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.